0: Sono le 2
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023. 6023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
4: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
5: Tre città. Una sola voce. 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
8: E che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
8: Cosa fate qua oggi?
7: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
8: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
7: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3
9: 6 0 20 che
10: 60 23
9: 6 0 23
8: 6 0 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023. 6023.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it.

0: appartengo, io ci tengo. Se prometto, poi mantengo. Appartieni, se ci tieni. Tu prometti, poi mantieni. Ehi, hey, sono un randagio, ora come prima. A disagio con la polizia.
1: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piod, ascolta 6023. Bombo.
2: Radio 6023.

0: Sono le 3.
1: Più o meno.
2: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
3: Uè, davvero? Ma come si chiama?
2: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
3: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
2: Esatto.
3: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
2: Però ascoltaci,
4: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
10: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
9: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
10: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
9: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Fermata a porto di mare. 4.

Torna a casa e ci si sboccoli le tonsille.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Okay, so now we need sage branches and the sacramental wine.
1: All I had is oregano and a fresca.
0: That's okay.
1: Okay.
0: All right, now we need the semen of a righteous man.
1: Okay, Phoebes, you know what? If we had that, we wouldn't be doing the ritual in the first place. Can we just start throwing things in?
0: Yeah, okay.
1: Okay, Barry's letters, Adam Ritter's boxer shorts.
0: Oh, and I have the receipt for my dinner with Nokolulu.
1: Hey, look, there's a picture of Scotty Jared naked.
2: Oh, let me see.
1: Hey, he's wearing a sweater. No.
3: Ew!
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 4.
7: Più o meno.
6: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo.
8: Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love.
6: Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
9: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
10: Eh no, cazzo, no. Un
9: po' di minimal?
10: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare.
6: 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è...
9: non c'è.
11: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
12: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
11: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
6: Radio 6023. 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
14: È stato lungo il viaggio?
13: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
14: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
13: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
14: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
13: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
14: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
13: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
14: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
13: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
2: 6023

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce.
11: 6023
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5.
3: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
4: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
3: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
4: Lavorerai per me.
3: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà
4: sei fuori.
5: E di 6023 cosa ne pensa?
6: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
7: E lo station manager Alessandro Raimondo?
8: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
5: Altro da aggiungere?
9: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
5: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
10: Say my name.
11: Radio 6023.
10: You're goddamn right.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Cordinci Bacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
14: E cosa fate?
13: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
14: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
13: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dinci Bacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
15: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
13: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Sono le 6.
1: Più o meno.
2: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
1: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno
1: di Radio 6023.
4: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
5: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
6: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
5: Radio 6023.
6: Comoda,
5: viva,
6: sempre al tuo fianco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
12: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Radio 6023. 6023.it
13: 623
14: 6020 che?
13: 6023
14: 6023
13: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
3: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una bottarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
12: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
0: Tre città, una sola voce.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023.
8: Sessanta due tre.
9: Sei zero venti che?
10: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: suo lavoro. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribunale degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
10: Promosso.
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico

0: dei nostri protagonisti. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei, cosa studi e dove?
1: Mi chiamo Gianluca Paonessa e studio scienze infermieristiche all'UMG.
2: Ciao, io mi chiamo Sara e studio chimica e tecnologia farmaceutica e sono al secondo anno.
0: Dove abiti e quanto è distante dalla tua università?
3: Abito in provincia di Catanzaro ed è distante circa una ventina di chilometri.
2: Io abito a Saronno, che praticamente dista 60 chilometri da Novara.
0: Ti piace fare il pendolare o lo trovi pesante e insopportabile?
3: Allora, da pendolare dico che è un'esperienza da fare perché ti porta anche a nuove conoscenze nei mezzi pubblici, quindi anche hai uno scambio, però no, non mi piace per svariate ragioni. Per arrivare in università ci impiego circa 90 minuti per via dei treni, quindi anche fare coincidere gli orari, perché appunto da questo piccolo paesino che sta in provincia di Catanzaro come mezzo abbiamo il treno. Poi per frequentare le lezioni prendo l'AMAC e mi porto in università, invece a tirocinio arrivo con il treno.
2: Non mi piace per nulla fare la vita del pendolare, non dico che è insopportabile, ma è particolarmente pesante perché ad esempio io abito a una sessantina di chilometri, ho il treno che fa tutte le fermate, quindi ci impiego un'ora praticamente ad arrivare. E altre problematiche che si riscontrano, poi vabbè, devi sempre andare a piedi fino alla sede, non puoi vivere proprio appieno l'università perché magari ci sono delle iniziative ma anche delle offerte proprio da parte del lupo che però prendono orari che magari non hai il treno per tornare o magari devi partire veramente tanto tanto presto, hai degli stacchi orari troppo lunghi, quindi magari tra un'attività e l'altra ci sono 5-6 ore di buco, quindi non è molto vivibile, insomma, soprattutto se abiti particolarmente lontano o se il mio treno ci impiega veramente tanto comunque ad arrivare.
0: Quanto è stressante per la frequenza delle lezioni fare il pendolare?
3: Allora, in questo periodo di Covid non è stressante, anzi è abbastanza soft, diciamo, perché alla fine la frequenza è minima, parliamo di 2 settimane circa. Però ovviamente se dovessi frequentare assiduamente sarebbe pesante, sì.
2: La vita da pendolare è veramente stressante, più che altro, alcuni esempi che mi vengono in mente. Molto spesso ho dei professori che decidono di saltare la pausa e finire prima, ma non dicono a che orario finiscono, di conseguenza magari finiscono 2 minuti o 10 minuti prima che il mio treno parta e quindi io mi ritrovo a dover fare un'ora in più a Novara di vuoto, perché loro hanno deciso così. Alcuni che dal nulla mandano una mail, annullano la lezione 10 minuti prima che inizia, quindi io ero già ho preso il treno, ero già arrivata a Novara, mi sono fatto un viaggio per nulla e ho passato una giornata in treno. Questo mi è capitato tipo settimana scorsa, che ho passato tipo 3 ore di treno praticamente per niente. Quindi di problemi ce ne sono tantissimi, anche i ritardi dei treni, oppure ogni tanto succede che mettono qualche sciopero, io non lo leggo. Una volta mi è capitato un esame di fisica e praticamente c'era sciopero e non sono potuta arrivare in università e ho dovuto mandare una mail e fare l'esame dopo, un disastro.
0: Ce la fai a coniugare lo studio individuale e anche goderti la vita universitaria con la tua vita da pendolare?
3: Allora, non sempre riesco a far coincidere la mia vita privata a quella da pendolare, perché essendo un pendolare appunto non hai molto tempo a disposizione, oppure quando arrivi a casa sei stanco, quindi la tua vita privata diminuisce.
2: Sì, è possibile coniugare la propria vita universitaria allo studio, però è molto più pesante. Ad esempio, io mi sveglio alle 6 perché adesso hanno messo le lezioni alle 8:30 anziché alle 9:15. E quindi sei molto stanco quando torni, cioè comunque quando abiti lontano, studiare tutto, dopo che ti svegli così presto, magari dopo sei un po' cotto, sei pure il pomeriggio, studiare la sera, magari allenarsi, fare altre cose, è complicato, più che altro perché sei stanco. Magari finché sono attività manuali o uscire è un conto, però quando si ritratta di mettersi sui libri dopo che sei fuori dalle 6 è un po' difficile.

0: E queste erano le nostre storie di pendolari. Le vostre quali sono? Scrivetele sui nostri social. Per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima.
1: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: né economica svantaggiata, arrivando a garantire a chi risulta idoneo ai benefici la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico per affrontare le spese di questo percorso. Tra i tanti servizi, sicuramente il più conosciuto è quello relativo all'erogazione delle borse di studio.
1: Ma come si inoltra la domanda di borsa di studio? La procedura è molto semplice. Ogni anno Fondazione UMG pubblica il bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it. Gli studenti interessati a richiedere la borsa di studio compilano la domanda tramite l'area personale sul portale e la trasmettono allegando la documentazione richiesta entro la scadenza del termine indicato. Successivamente Fondazione UMG pubblica le graduatorie provvisorie e, contestualmente, consente agli studenti, entro una determinata finestra temporale, di modificare i dati erroneamente inseriti e in fase di domanda attraverso la procedura del reclamo. A seguire, vengono pubblicate le graduatorie definitive e identificati i beneficiari. Per essere destinatari di borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i requisiti economici e di merito previsti.
0: Similare è la procedura che riguarda il servizio abitativo, che mette a disposizione 240 posti nelle residenze universitarie ubicate nei campus Salvatore Venuta, risorse fondamentali soprattutto per gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti richiesti. I beneficiari di borsa di studio fuori sede che non usufruiscono del servizio abitativo possono ricevere il rimborso dei canoni di locazione.
1: Altro servizio fondamentale è il servizio ristorazione, rivolto a tutti gli studenti con un importo calmierato, variabile in base alla fascia di reddito presso la mensa universitaria e gli esercizi convenzionati.
0: Un'altra opportunità è rappresentata dal premio di laurea, rivolto ai beneficiari di borsa di studio durante l'anno in corso. La Fondazione, inoltre, promuove i corsi di lingua inglese e per ottenere la certificazione CDL, gratuiti per i primi in graduatoria e a tariffa agevolata per gli altri studenti.
1: Infine, il servizio di consegna tablet per mezzo della formula del comodato d'uso, provvidenziale durante la pandemia, e i servizi relativi alla mobilità internazionale, che approfondiremo nella prossima puntata.
2: Lo sapevi che il diritto allo studio è così importante da comparire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sin dalla sua prima versione, quella del 1948? Mentre in Italia sono solo due gli articoli della Costituzione su cui si basa il diritto allo studio universitario e più in generale il diritto allo studio, il 3 e il 34. L'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il 34 invece parla proprio di diritto allo studio e nel terzo e quarto comma prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è delle regioni, mentre spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
1: Sei uno studente UPO fuori sede e vuoi vivere un'esperienza comunitaria vivendo in residenza universitaria? Sei interessato alla borsa di studio e ad altre agevolazioni?
0: Cominciamo dalla più ovvia. Tutte e tre le sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale sono dotate di residenze universitarie. Se non le conosci, sono camere per studenti inserite all'interno di complessi costruiti appositamente.
1: L'Ente per il diritto allo studio offre bandi ogni agosto, della durata di un anno, per avere la possibilità di utilizzo di queste stanze tramite graduatoria. La graduatoria, basata sul valore ISEE e sul merito se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo, è il mezzo tramite il quale gli studenti che fanno domanda possono venire a conoscenza del loro stato di vincitore, idoneo o non idoneo, sia per la borsa di studio che per il servizio abitativo.
0: Il bando e tutte le informazioni per richiedere i benefici sono pubblicati sul sito dell'Ente del diritto allo studio. Nel momento in cui sei interessato a uno dei servizi o a tutti e due, dovrai preoccuparti di avere pronti i documenti necessari per agosto, in modo da poter compilare la domanda direttamente sul sito edisu.piemonte.it. Ti serviranno i documenti di identità, la tua attestazione ISEE e lo stato dei tuoi esami in autocertificazione. Dovrai inserire i voti e i loro crediti, creando così una situazione di merito.
1: Ricordati, valgono solo i crediti registrati a libretto entro la data di presentazione della domanda. Dopo aver completato questi passaggi, non ti resterà che attendere la graduatoria provvisoria che, nel caso del servizio abitativo, ti dirà se sei riuscito a ottenere il beneficio, per poi avere la definitiva a fine settembre, con la sede e la tua stanza. E ora che ho le chiavi in mano?
0: Ora puoi arredare la tua camera, conoscere il tuo coinquilino e iniziare a studiare. Ma se sei interessato ad altre agevolazioni, rimani qui con noi. Le altre agevolazioni regolate e offerte dall'Edisu sono le tessere per la mensa, nelle sedi di Novara e Alessandria, e, per i ristoranti convenzionati, nella sede di Vercelli. In questi locali le tariffe di ogni studente, differenti per ogni fascia, vengono applicate come prezzo di pranzo e cena. Avrai una carta da ricaricare online o nei punti di ricarica, non perderla.
1: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Studiare Informati.
0: Da Laura e Mattia un saluto e alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: A principios de octubre de 2024, el Parlamento Europeo publicó los resultados de la primera encuesta del Eurobarómetro después de las elecciones europeas. Los resultados indican que la ciudadanía de la Unión está preocupada por el coste de la vida y la situación económica. En este podcast de la serie Europa y yo, descubriremos más sobre la encuesta postelectoral del Parlamento Europeo en 2024.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Radio 6023.
9: Tutta gioia, tutta bellezza.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola in sostanza.
12: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
13: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 62 3
15: 6020 che?
16: 60 23
15: 6023
14: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

casa in cui ho vissuto erano cieli chiusi dentro ad una scatola. Ed ho lasciato tracce tanto chiare che qualcuno male interpreta.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e il mio compito di oggi è di portarvi alla scoperta della ricerca in biologia molecolare che si porta avanti all'interno dell'UMG. Insieme a me, un ospite che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma facciamo come nei veri interrogatori, ci fornisca le sue generalità.
3: Mi chiamo Giovanni Cuda e sono un docente di biologia molecolare. Insegno presso la scuola di medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tengo corsi di laurea appunto presso la scuola di medicina, quella di odontoiatria e anche quella di biotecnologie.
2: Perché ha scelto il campo della biologia molecolare? O è stata la biologia molecolare a scegliere lei?
3: In verità non sono stato io a scegliere la biologia molecolare, ma è, come spesso accade, una questione di casualità, perché subito dopo essermi laureato in medicina, appena entrato in scuola di specializzazione in medicina interna, io ero un clinico e ho avuto l'opportunità di sfruttare una borsa di studio per gli Stati Uniti. Sono stato all'NIH e sono andato a lavorare in un laboratorio di cardiologia molecolare dove si studiava la genetica delle cardiomiopatie. Da lì è nato il mio interesse, direi la mia passione, il mio amore per la scienza di base, quindi per la biologia molecolare, ed è da allora che, come dico spesso ai miei studenti quando introduco il corso,

0: subito, in questo momento in università abbiamo numerosi progetti e a questo proposito vorrei menzionare quelli che stanno partendo grazie a dei bandi sul PNRR che l'università alla quale appartengo ha vinto, alla quale ha partecipato. Sono diversi progetti, quelli nei quali io in particolare sono interessato, sono dei progetti molto, molto belli, almeno dal mio punto di vista, perché si occupano dello studio delle basi di alcune patologie, in particolare patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer e forme di neurodegenerazione simili, attraverso un approccio originale, cioè quello che noi facciamo è creare in vitro dei modelli di malattia attraverso la produzione di organoidi cerebrali. Sono dei mini cervelli, dei mini brains, così si chiamano, che si ottengono dalle cellule dei pazienti portatori di queste patologie. Quindi il nostro approccio è quello di costruire, di generare questi organoidi cerebrali partendo, come dicevo, dalle cellule di questi pazienti, dai linfociti di questi pazienti che vengono riprogrammate in cellule staminali e quindi vengono differenziate in neuroni e in mini brains. Il valore aggiunto di questa strategia è quello di ottenere dei modelli in vitro che poiché derivano dalle cellule dei pazienti, hanno tutto il background genetico dei pazienti stessi. In sostanza è come se noi ottenessimo una biopsia cerebrale di questi pazienti senza dover procedere a questo approccio cruento.
1: Ce ne vuole raccontare uno un po' più nello specifico?
0: Più in particolare un progetto interessante sul quale abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo già degli studi preliminari, riguarda una particolare forma di demenza, o meglio di neurodegenerazione, chiamata PSP, che sta per paralisi sopranucleare progressiva, una malattia neurodegenerativa molto grave, simile al Parkinson, ma a prognosi addirittura più infausta rispetto al Parkinson, nella quale il gruppo del professor Quattrone, con il quale noi collaboriamo, ha identificato una casistica particolare di soggetti che mostrano l'espressione di alcuni microRNA che li differenzia rispetto a forme analoghe dal punto di vista clinico, ma differenti probabilmente per prognosi. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di creare appunto degli organoidi cerebrali di questo particolare sottogruppo di pazienti e attraverso questi studiare le basi fisiopatologiche di questa malattia con un approccio che è estremamente originale.
1: Quali sono le potenziali implicazioni e applicazioni di questo progetto?
0: Le implicazioni, le potenzialità di questa strategia, di questa progettualità sono enormi perché questo tipo di modello può essere utilizzato ad esempio per il testing di farmaci, per la identificazione di nuove strategie terapeutiche basate sul principio della medicina di precisione, cioè una medicina che è targettata ed è specifica non solo di una determinata malattia, ma addirittura di un determinato paziente. Il fatto di avere a disposizione un modello in vitro del cervello, ecco, di questo paziente ci consente cioè di identificare il migliore trattamento, la migliore terapia per quel particolare paziente sofferente appunto di quella specifica malattia. E questo è un valore aggiunto straordinario sul quale noi contiamo molto per queste progettualità.
1: Per finire, vuole dare agli studenti che ci stanno ascoltando qualche consiglio per approcciarsi al mondo della ricerca?
0: Intanto la cosa più importante che raccomando è quella di mantenere vivo l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Questo vale per qualsiasi tipo di professione, ma Devo dire forse per la ricerca lo è ancora di più. Perché? Perché il lavoro che io faccio è un lavoro straordinariamente bello, in cui ogni giorno può rivelarsi diverso da quelli che lo hanno preceduto. Le difficoltà sono numerose, non è una strada semplice e facilmente percorribile. Le delusioni sono dietro ogni curva, ma la costanza e la passione ci permette di superarle e di arrivare agli obiettivi. Una volta raggiunti, vi posso assicurare che vi ricompenseranno di tutti gli sforzi e di tutte le fatiche che state compiendo. Quindi è molto importante che voi siate coscienti del lavoro che fate, siate appassionati al lavoro che fate e lo facciate appunto con questo entusiasmo che non deve abbandonarvi mai, così come alla mia età ormai insomma ho qualche anno sulle spalle, soprattutto diversi anni come ricercatore, ma vi assicuro che la passione che io metto nel lavoro che faccio è la stessa che avevo, o forse addirittura maggiore di quella che avevo il primo giorno in cui ho iniziato questo tipo di lavoro.
1: Ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Cuda per la disponibilità. Anche per oggi Studiare Informati finisce qui. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Sessanta due tre.
6: Sei zero venti che?
7: Sessanta ventitré.
6: Sei zero due tre.
3: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Bentornati allo Spazio Emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Lene, cantautrice milanese che ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo Domani è un altro giorno. Difatti è uscito proprio l'11 maggio scorso. Volevo chiederti, Lene, dove sarà disponibile questo brano?
1: Allora, intanto ciao Veronica, ciao a tutti. In presenza sono Lene e allora questo brano è tutti gli store digitali da Spotify, iTunes.
0: Di che cosa tratta questo brano?
1: Allora, questo brano è un brano che parla di una situazione generale che sta un po' vivendo la mia generazione, in una maniera però molto scanzonata, diciamo, senza che sia presa troppo sul serio. Quindi sicuramente un testo abbastanza profondo che tratta un tema anche non proprio allegro, ecco. Però insomma, a livello proprio musicale della melodia, il pezzo è molto leggero, ha un ritornello maggiore e diciamo che scivola via, ecco. Quindi è un pezzo abbastanza ironico, volevo fare un po' ironia su questa situazione un po' drammatica che affligge i giovani oggi.
0: Certamente, e io però sono molto curiosa di scoprire un po' le tue origini come artista.
1: Sì, allora io ho iniziato a suonare il pianoforte molto, molto piccola, ho iniziato a suonare il pianoforte e anche a cantare e poi mi sono diplomata all'Accademia Internazionale della Musica, i corsi civici di jazz, poi ho suonato tantissimo jazz, soul, R&B, con tante situazioni. Io sono di Milano, quindi qua intorno, in Lombardia diciamo. Poi vabbè, ho iniziato a scrivere canzoni molto, molto giovane perché mi piaceva proprio tanto il mondo del pop e poi niente, ho continuato a portare avanti entrambe le strade, ecco, quindi da una parte la mia vena jazz soul e dall'altra quella pop, ecco.
0: Sei allora una persona veramente eclettica musicalmente parlando.
1: Possiamo dire così, dai.
0: Certo, io vorrei chiederti quali sono i tuoi prossimi progetti.
1: Adesso è uscito questo singolo, poi uscirà un EP in autunno, penso intorno ad ottobre, che racchiuderà anche questo brano, e poi appunto anche un album l'anno prossimo con più calma, insomma, lo preparo con calma, ecco.
0: Certamente. Per concludere, per chiunque volesse ascoltarti e conoscerti più approfonditamente, dove potrebbe seguirti?
1: Allora, prima di tutto dico il mio sito web, www.lenemusic.it, e poi vabbè, ci sono su tutti i social, su Facebook, quindi facebook.com/lenemusicnet, su Instagram lene_music e su Twitter leneoff, e poi c'è il mio canale Vevo, Lene Official Vevo.
0: Ti ringrazio, Lene, per la tua gentilezza.
1: Grazie a te.
0: Figurati. E ora ascoltiamo la tua bellissima canzone Domani è un altro giorno.
2: Sai che giorno? Il 7 febbraio 2018 e guardo Dawson's Creek.

0: Rock.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informatica. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
3: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
2: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna. Chi era Antonio Borgogna? Un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
3: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
2: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile

0: Italiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
1: Il planetario, invece, è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa, sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi, come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre, è presente una sala didattica astronomica, dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la Sagra della Polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
0: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sganocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire rimproverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
1: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi, tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace, e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
0: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il MUSMI Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
1: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
0: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il MARCH, Museo Archeologico e Numismatico, con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
1: Poco distante si trova il MUDAS, Museo Diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
0: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
1: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
0: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Archeologico di Scolatium a Roccelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?

0: associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dinci Bacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
1: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
0: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-848019.
3: 3 città. Una sola voce. 6023.
4: Gruppo News. Tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera, e se non puoi partecipare puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
1: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
0: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi, che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari, perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
1: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
0: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
1: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
0: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
1: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
0: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
1: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
0: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site-specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
1: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
0: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
1: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
0: Squillace, il suo castello normanno.
1: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
0: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
1: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
0: E il platano millenario a Curinga.
1: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
0: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
1: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
3: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
4: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
3: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
4: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
2: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
4: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
3: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
4: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
3: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla Conferenza di Pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
4: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
2: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
3: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
4: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
3: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
4: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
3: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
4: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
3: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
2: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 2.
9: E qualche minuto.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
11: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Tre ċittà, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ahmed, a tuo dad venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
8: 62 3.
9: 6 0 20 che?
10: 60 23.
9: 6 0 23.
8: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 3
4: 6 0 20 che?
5: 60 23
4: 6 0 2 3
3: 6 0 23. Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 6. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AID.
1: Che ruolo hai in AID Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
0: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni di disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione e di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
1: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
0: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, una opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
1: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di ESA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in 2 occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
1: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. svolgiamo un'attività

0: che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Flow.
3: Die anderen 4 Finalisten waren Animal, The Homie, Intercepted und Julie bleibt still.
2: Der Animationsfilm Flow ist ein Abenteuer- und Fantasyfilm des lettischen Regisseurs Gins Silbalodis. Die Welt scheint kurz vor dem Untergang zu stehen. Eine gewaltige Überschwemmung zwingt einen schwarzen Kater, sein Zuhause zu verlassen. Er findet Zuflucht auf einem Boot, zusammen mit anderen Tieren. Eigentlich ist der Kater ein Einzelgänger, doch die Tiere müssen nun zusammenhalten, so verschieden sie auch sein mögen. Das einsame Boot gleitet durch mystische Landschaften und die ungleiche Gemeinschaft muss die Herausforderungen meistern, die in dieser neuen Welt auf sie warten.
3: Flow wurde 2024 bei den Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt. 2025 gewann er den Oscar und den Golden Globe als bester Animationsfilm.
2: Die 5 Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen.
3: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die
4: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
5: Ciao, ciao a tutti, grazie.
4: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
5: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
4: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo portavoce. Innanzitutto di cosa parla il singolo e cosa cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
5: Allora, innanzitutto, portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze, io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante, e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque, portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta tra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
4: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi, che voi siete un duo.
5: Sì, sì.
4: Da quanto fate musica? Quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
5: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè, concretamente abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire un progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantautorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità sotto questo aspetto.
4: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
5: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
4: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate, eccetera, vi viene proposto un featuring. Con chi vorreste che fosse questo featuring?
5: Bella domanda. Allora, posso fare anche più di un nome?
4: Assolutamente sì.
5: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete. Vabbè, ovviamente parliamo di Big. Non so se la domanda era riferita comunque a Big. Ti direi in questi due nomi sicuramente.
4: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
5: Allora, sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania. Lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce. Sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali, insomma. E su Instagram, ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
4: Noi di Radio 6023 ringraziamo te, Stefania, e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
5: Certo, allora quella che state per ascoltare, Portavoce, è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
6: Scrivo ogni

0: însă cum funcționează acest program? Europa Creativă are trei componente principale: media, cultură și acțiuni transsectoriale. Să le analizăm una câte una. Să vorbim mai întâi despre componenta media, care sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în toate etapele sale. De exemplu, în ultimii ani a oferit finanțare pentru dezvoltarea capacităților și formarea profesioniștilor din sectorul audiovizual la atelierul educativ Film Spring Open Workshop din Cracovia. Componenta media a finanțat și festivaluri precum Festivalul Internațional de Film Indy Lisboa și Festivalul Internațional de Film Documentar CineDoc Tbilisi. Ea promovează proiecte cu o dimensiune europeană pentru a încuraja cooperarea internațională, mobilitatea și extinderea spre piețe din alte țări. În plus, programul pune accentul pe folosirea noilor tehnologii și pe inițiative care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu a sectoarelor audiovizuale europene. Dacă ești student la film, dezvoltator de jocuri sau scenarist, componenta media te poate ajuta să-ți faci cunoscută munca unui public și mai larg în și mai multe locuri. Componenta media se împarte la rândul ei în patru clastere de finanțare: conținut, afaceri, public și politici. Clusterul conținut se concentrează pe acțiuni care încurajează cooperarea transfrontalieră dintre producători și dezvoltatori de conținut. El stimulează și inovarea conținutului, modelelor de afaceri și tehnologiei. Clusterul sprijină coproducțiile și dezvoltarea de proiecte de mai multe tipuri, inclusiv de materiale pentru televiziune și mediul online, jocuri video și experiențe imersive. Clusterul afaceri promovează inovarea în domeniul afacerilor, talentele și potențialul de creștere în întregul sector audiovizual european. Inițiativele din cadrul acestui cluster promovează învățarea și schimbul de cunoștințe, încurajând sectorul să depășească granițele naționale. În fiecare an, formează peste 2400 de profesioniști prin activități care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de mentorat, dar și a competențelor digitale și verzi. În paralel, componenta media sprijină anual distribuirea a peste 300 de lucrări audiovizuale în afara țărilor lor de origine. Al treilea cluster, axat pe public, se concentrează pe moduri inovatoare pentru a implica diverse categorii de public, în special tinerii spectatori. Criza generată de COVID-19 a provocat o tranziție clară de la sălile de cinema la platformele digitale. Clusterul public ajută sectorul audiovizual să profite de oportunitățile oferite de tranziția digitală. El urmărește să atragă un public mai larg în săli și pe o serie de platforme și să țină pasul cu obiceiurile de vizionare ale spectatorilor. Clusterul include inițiative precum educația cinematografică, subtitrarea conținuturilor culturale și rețelele de cinematografe europene. Cel de-al patrulea cluster, clusterul politici, urmărește să asigure că toate țările Uniunii au o abordare unitară în politicile din domeniu. Acest obiectiv este realizat prin dialog în materie de reglementare, prin analize ale ecosistemului audiovizual și ale tendințelor de pe piață, prin consultări cu părțile interesate și prin activități de promovare. A doua componentă, denumită cultură, cuprinde toate sectoarele culturale și creative din afara sectorului audiovizual și cinematografic. Ea include muzica, literatura, arhitectura, turismul cultural, precum și artele spectacolului și artele vizuale. Practic, oferă finanțare pentru proiecte de colaborare transnaționale. Așadar, dacă ești student la teatru în Trieste și vrei să faci un proiect în parteneriat cu artiști din Atena și Aarhus, aceasta este componenta Europa Creativă de care ai nevoie. Componenta cultură vine cu inițiative speciale pentru a recompensa excelența și creativitatea, de exemplu prin premii pentru literatură, muzică sau arhitectură și multe altele. Unul dintre avantajele speciale ale componentei cultură este faptul că sprijină programele de mobilitate. Aceasta înseamnă că poți fi ajutat să călătorești și să lucrezi în străinătate, să te adresezi unui public nou și să înveți de la colegi. Acțiunea Cultura Mișcă Europa oferă oportunități excelente în acest sens. este o inițiativă care pune la dispoziție burse de mobilitate pentru artiști și profesioniști în domeniul culturii din toate cele 40 de țări care au aderat la Europa Creativă. Este un fel de Erasmus cultural care cuprinde călătorii, sejururi și colaborări unice. Katie Lowry, corespunsabila biroului Europa Creativă din Irlanda, a evidențiat oportunitățile oferite de acțiunea Cultura Mișcă Europa.
1: If you want to develop your practice,
0: dacă dorești să-ți dezvolți la nivel internațional sau european activitatea în calitate de artist sau de organizație, Cultura Mișcă Europa este un instrument deosebit de util, pentru că poate fi folosit pentru a testa parteneriate sau modele. Unele persoane preferă un mic sejur sau un tur. Este un instrument foarte flexibil, cu un nivel de risc foarte redus. Dacă vrei să-ți dezvolți activitatea în acest sector, poate fi un bun punct de plecare.
1: This can be a good starting point.
0: A treia componentă este cea transsectorială. Aici este vorba de inovație, colaborare interdisciplinară și adaptare la era digitală. Cu inițiative precum Laboratoarele pentru Inovare Creativă, ea urmărește să ajute sectoarele culturale și creative să răspundă la provocările comune și să găsească soluții inovatoare. De aceea finanțează proiecte care îmbină creativitatea cu tehnologia sau combină diverse forme de artă. De exemplu, dacă munca ta integrează teatrul și realitatea virtuală, inteligența artificială și muzica sau jocurile și literatura, această componentă îți poate sprijini proiectul de creație. Cred că deja îți pui întrebarea cum te poți implica. Ei bine, fie că ești student, tânăr creator sau profesionist în domeniul artistic, poți face trei lucruri. În primul rând, rămâi mereu la curent cu noutățile și consultă ofertele disponibile. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură publică periodic oferte online, la care pot participa persoane, grupuri și organizații. Acolo poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru următoarea oportunitate de a da viață ideilor tale. În al doilea rând, formează-ți o rețea de contacte. Biroul Europa Creativă din țara ta te poate ajuta să înțelegi criteriile, să scrii o cerere de participare bine redactată și să aderi la o rețea de parteneri potențiali din întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, îndrăznește să ai visuri mărețe. Europa Creativă înseamnă să gândești neconvențional și să spargi tipare. Indiferent dacă munca ta sfidează regulile, traversează frontierele sau conectează comunitățile, ești la locul potrivit. În 2024, Judith Fitcock, șefa unității Europa Creativă a Comisiei Europene, a fost întrebată de asociația non-profit Fedora ce a făcut programul ca să ajute următoarea generație să aibă un viitor mai bun. Ea a răspuns.
2: We first spoke about the mission of the program.
0: Am vorbit la început despre misiunea programului și am explicat că ea constă în conservarea
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
6: Eurofonica.
7: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
3: Eurofonica.
8: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee, qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
1: So basically I am here to send one clear message, and that is tin bota. L'Europa è con voi.
8: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio, e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
6: Eurofonica.
8: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo l'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.
9: Eurofonica. I miss knowing what you're thinking.

0: però. Funny cat.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Euro. Funica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles, e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo, i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi, dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e dal Presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del Ministro degli Esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio Europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione Europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche.

0: euro. Funny can.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio europeo e dell'Unione europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità economica europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dall'altra non può.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
8: Perfetto, e cosa fate?
7: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
2: Ciao ragazzi, eccoci qua per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Luca Fattinanzi in Arte Metrica. Ciao Luca e grazie per essere ai nostri microfoni.
3: Ciao, grazie a voi. Come va?
2: Noi tutto bene, tu come stai?
3: Alla grandissima.
2: Perfetto. Prima di parlare di musica, raccontaci subito chi sia Metrica e come è stato scelto questo nome d'arte.
3: Nasce ormai 12 anni fa, 12-13 anni fa, alle superiori con gli amici.

0: cuola, sui banchi, sui muri, e quindi ognuno cercava il suo nome d'arte. Io comunque, col fatto che facevo rap, ho detto voglio associare un qualcosa di più originale, quindi metrica, visto che è la cosa più importante in fatto di scrittura, ho scelto questo nome d'arte.
1: E se metrica come nome d'arte è davvero originale, il titolo del tuo singolo lo è ancora di più. Si chiama Control C, Control V, è uscito da pochissimo su tutte le piattaforme digitali. Ci spieghi un po' come nasce questo copia e incolla e di che cosa parla?
0: Questo pezzo l'ho scritto in un periodo un po' particolare della mia vita, ero un po', non voglio dire depresso, però ho capito, quelle situazioni in cui sembra che non esci mai, quel loop, sì. Infatti è quello che ho voluto riportare un po' nel pezzo, quelle situazioni copia e incolla che stai facendo sempre la stessa cosa. Uh-huh. E in più mi sono rifatto, diciamo, anche alla situazione della scena italiana, che è tutto un po' un copia e incolla, un po' tutto così cotto e mangiato, con sì, le solite situazioni, le solite cose, però ci ho voluto mettere in mezzo il mio vissuto e le mie sensazioni, quindi è un po' un loop. E quindi Control C, Control V, che adesso per assurdo mi ritrovo molto, sì, spesso a fare nel mio lavoro, perché

0: per, guarda, per far sì che contro il C contro il V non sia solamente un copia e incolla lavorativo, ma lo diventi anche nella musica. Guarda, tu devi continuare a farne tanti di contro il C contro il V, soprattutto tante altre canzoni, e vedrai che tra un po' ti rintervisteremo e ci dirai: guarda, sono riuscito a fare della musica il mio lavoro, vedrai. Ascolta, abbiamo parlato di questo copia e incolla emotivo, no? Però tu hai citato anche della scena italiana. Ora volevo parlarti un po' del copia e incolla nella musica, perché comunque è molto difficile non confondersi e distinguersi al giorno d'oggi. Tu, Metrica, che cosa ascolti e cosa fai per evitare di omologarti musicalmente parlando?
1: Musicalmente parlando, per evitare di omologarmi, io non ascolto rap da 5-6 anni almeno, sì, perché appunto non voglio dover prendere spunto da quello che c'è in giro, voglio che i miei tempi

0: trovo sì, il beat certo. da internet, poi lo giramento in studio, lo rifaccio con il produttore, che voglio salutare, è McAllister di Novara.
1: Quindi è quasi un nostro vicino di casa, noi siamo di Vercelli.
0: Esatto. Quindi vado con lui, mi metto d'accordo con lui, rifacciamo il beat, però è tutta, diciamo, farina del mio sacco e non ho ispirazione dalla scena. Ascolto di tutto, posso passare dalla musica elettronica a Lucio Dalla, Baglioni, tutto che non sia rap.
1: Ma ok, ma quindi in questo senso, cioè, se io ti chiedessi cosa ne pensi del rap italiano in generale, secondo te come siamo messi a livello di scena rap dal punto di vista anche internazionale? Cioè, l'Italia in questo momento è forte oppure no, secondo te?
0: No, ci sono artisti che hanno elevato tantissimo la scena del rap italiano, e con tutte le collaborazioni che sono state fatte anche a livello mondiale, guarda Sfera Ebbasta con rapper americani, lo stesso Easy, questo senza dubbio. Però ecco, in generale non saprei, perché io do un ascolto molto in generale,
1: sì.
0: Cioè, capito?
1: Sì, sì.
0: So chi c'è nella scena, so che cosa fa quello, quell'altro. Ci sono molti artisti validi, però io nella scena italiana, se dovessi scegliere uno che non si definisce magari nemmeno rapper, per me è Caparezza.
1: Ok, è già
0: Rancore.
1: Un visionario. Sì, ancora ad esempio è andato anche a Sanremo. Parliamo un attimo di Sanremo e i talent. Tu cosa ne pensi dei talent, e un giorno ti piacerebbe andare a Sanremo, ti chiedo?
0: Sanremo non lo so, cioè io penso che alla fine tutti dicano magari all'inizio no, i talent, però sono una vetrina molto importante.
1: Oggi come oggi,
0: visto che comunque anch'io non nego di aver provato la via dei talent, magari potrebbero dare una mano, possono dare una grande mano a livello di visibilità, anche se poi dopo magari le cose non vanno, comunque arrivi magari a un certo punto e la tua visibilità l'hai presa, è diciamo un po' la strada spianata, tra virgolette, potresti avercela.
1: Sì, sì, certo, forse è la strada più corta che uno potrebbe percorrere per salire alla ribalta, però è anche vero che bisogna poi cercare di mantenere un certo alto.
0: Certo.
1: Ecco, senza dubbio.
0: Poi bisogna vedere tutto quello che c'è dietro, con chi stai, però magari sono dinamiche che nemmeno conosco perché non ci sono mai arrivato, quindi non voglio dire cose.
1: Certo.
0: No?
1: Sì, chiaro. Ma parliamo di te, allora, hai detto che i tuoi brani non sono contaminati da ascolti di singoli attuali, comunque di adesso,
0: hai
1: parlato di collaborazioni, volevo chiederti se c'è qualche artista in particolare con cui vorresti collaborare.

0: Java.
1: Sì.
0: Altrimenti, se dovessi farti qualche nome di qualche persona famosa, oltre Caparezza, che vabbè, ok, Mondomaccio.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe troppo, troppo lui, con lui fare un film. Lo stesso con Rancore, con loro. Okay. Altrimenti io sono una persona che non collabora, tendo a non collaborare con gli altri temi.

0: sì, a collaborare con altre persone.
1: Chiaro, cioè, hai parlato di testi, come funziona l'approccio alla scrittura e che peso ha la metrica nei tuoi brani?
0: Allora, nella scrittura cerco sempre di, inizialmente quando scrivo un pezzo lascio che venga tutto da solo, okay. Sento il beat, in base al beat vado e esce fuori una tematica. Non parto mai con oh, oggi voglio parlare di questo, questo e questo. Lascio che il beat mi trasporti e poi tendo più o meno a avere una metrica abbastanza riconoscibile, e questo me l'ha detto più di qualcuno, quindi questo potrebbe essere un punto di forza, perché magari ascolti, i miei testi sono tutti diversi, tutte basi diverse, quindi sì, posso passare da un pezzo come Ctrl C che non riesco neanche io a identificare se è pop, dance, rap, sì, non riesco a capirlo neanche io che genere ho tirato fuori, okay, a magari a un pezzo old school, rap, okay, old school. Quindi
1: okay,
0: ogni cosa è
1: sì. Ok, comunque però la metrica è, diciamo, ciò che ti definisce meglio, il tuo marchio di fabbrica. Di nome, sì, e di fatto, direi.
0: Sì. Okay. E poi ecco, tendo a parlare di cose reali, di cose che posso vivere io, che fanno parte di me, che possono, mm-hmm, far parte di me. Non, sì, non tendo a strafare, non sono uno che se la tira, ecco, diciamo, detta papale.
1: E ascolta, metrica, sei al lavoro su nuova musica? I tuoi fan cosa possono aspettarsi in questo periodo?
0: Possono aspettarsi sicuramente una abbastanza simile a questo qui, che ce l'ho già pronto, e poi

0: Questo sicuramente.
1: Benissimo, beh, comunque la pazienza è la virtù dei forti, quindi abbiate pazienza, ragazzi. Ascoltate Metrica, ascoltate il suo nuovo singolo. Dove possiamo trovarlo, il tuo nuovo singolo? E sui social, come ti chiami?
0: Sui social.

0: la Piglet Factory.
1: Ok, perfetto. Quindi ragazzi, è impossibile non trovare Metrica, fate anche voi copia e incolla per cercare il singolo, per cercare lui e ascoltare la sua nuova musica. Perfetto Luca, noi ti ringraziamo, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, abbiamo spaziato tra un po' di cose e invertiamo i ruoli, quindi prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Yo yo yo, questa è Metrica, ascolta Ctrl C, Ctrl D, vai!

0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? M'han preso sul collo. Ecco.
4: E quando lei dice aria di primavera, lo sa quello che succede, Volk?
3: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose,
4: sì,
3: che scendono.
4: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
3: Ecco, sì, ho capito.
5: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
3: Ma, lei, ma bravo, ma, la, chi è la signorina? Scusa.
4: Ma Volk, vada avanti lei.
3: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
5: No, figuratevi, cioè, io è solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
4: Come? Ma come? Io
3: purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
5: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
3: Sì.
5: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
3: È che non lo so.
5: Abbiamo queste chiavi.
3: No, perché le chiavi le ha...
4: Ma come le chiavi? Ma
6: il grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
4: Ma la conosci allora, professore? Ma
6: scusa un attimo, scusa. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
4: È la delegata della rete.
3: La delegata?
6: Non c'è niente.
3: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
6: sì,
3: meglio.
6: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
4: Professore!
3: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
6: Dai, apri sta porta.
5: Allora.
3: Momento che...
6: È giustamente,
4: Volk, però apra
6: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, vai che sigla, bandate, staccando le sigla!
7: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
8: Ma che c'è Cecil?
6: Attenzione classe!
9: Trentelloni!
6: Sta iniziando lo strillone! Allora, Volk, tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme.
3: Uno?
6: Tutte le volte
3: uno?
6: Che lo fai scattare, uno, ma grosso. Un problemone ci abbiamo.
3: Scusa.
6: Ma mi dispiace un...
3: No, scusate, non lo farò mai più.
6: Allora, signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui ci fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
3: No, le sarà la pressione.
6: Benissimo.
5: Calmiamoci.
6: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino, e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è un po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
5: si glugga?
4: Esatto, già mette
6: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
3: può anche dire Sonic.
4: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
3: A braccetto, va bene.
5: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
6: Evidentemente c'è qualche
4: grazie, grazie amministratore.
6: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
5: Ma dove siamo?
3: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
6: purtroppo. Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
4: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno spritz o quello che vuoi.
6: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
4: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
6: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @6023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo. Altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
3: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
6: TikTok.
3: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
4: la certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
6: Ma non è vero, ma non è vero.
5: Allora, signori, allora.
4: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo Peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
6: la Madonna, che bottiglia
4: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
6: Ma visto, ma visto che ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì. Bottiglia
4: c'è un bottiglione proprio.
5: Venitri, signori, perché bisogna
6: ricordiamolo.
4: Giusto. Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
6: No,
4: caso ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
6: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
3: Andiamo con la prima traccia
6: che forse è meglio.
3: Perché, bravo, ecco.
6: C'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite
3: ho capito.
6: Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
3: Non si preoccupi, attenzione.
6: Se sono sbagliato perché alla fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza
3: Madonna che
6: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
4: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

Candio possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Quindi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orale da 110 e lode, può nascondere delle magagne dal punto di vista fisico, scusi.

0: Gunshooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, che roll, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
1: No, quanti... però sa...
2: ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, no, comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la quindi, polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto, una cosa questa che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei ormai conosce il professore.
0: Scusa. Prego.
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
0: Certo.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanil.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta,
1: non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un
3: fantastico
2: problema. Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: Vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
1: morbidissima,
0: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto
2: contegno,
0: dai. Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
1: Ma dove è andato?
0: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano. Faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
1: Dov'è il numero?
0: È esattamente dietro di lei.
1: Ah, l'ho trovato.
0: Sì, era quel foglio a tre, glielo ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
1: Ah.
0: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
1: Ma cos'è, un codice fiscale?
0: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono. Certo. Ma quanto è lungo sto numero?
1: È un momento, c'era la virgola.
0: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
1: Sì, pronto!
3: Brutta!
1: Buonasera, qui è...
3: Brutta, ragazzi, che sto scappando!
0: Mi ha appena chiamato, scusi.
3: Belazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì. Chi è che rompe Maran?
0: No,
1: Ravaioli, buonasera, siamo il prof.
3: Pronta?
0: Sì, pronto, un attimo, andiamo.
1: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi. Per favore.
3: Certamente. Buonasera. Mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare una mano.
0: Certo, no.
1: Cosa succede, Ravaioli? Se,
0: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
1: giusto,
0: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente il nostro tutto città umano, visto che come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella fra, che sto passando, ti tiro una pronta.
0: Sì, no, pronta. No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
2: Cosa?
0: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
1: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in mille, io sono in America, vi ricordate?
0: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
1: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire?
3: Ma come hai fatto a capirla?
1: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore.
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata che lì sulla Street 70, presente, no?
1: Dove, scusi?
0: Dove?
1: Io non
0: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
0: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Bussaccia, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
0: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
0: Gin, penso che ce l'abbia con te.
2: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì. Perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba. Pronto!
0: Pronto, sì! Allora,
1: pronto!
0: Senta un attimo!
2: Maledetto!
1: Sì.
0: Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
3: Scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Ho appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà, non stiamo lì a parlare di Rob, Swiss Springs. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi? Che siete tre busoni,
0: no,
1: che non capiamo.
3: D'animale, sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
0: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
0: Ecco.
2: Ora si spiega.
1: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Columbia.
0: Sì, certo.
3: Ma certo.
1: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, no, sa, allora, no.

0: andi a, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro dovresti passare per un University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
0: Praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già vi ho c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, né?
2: Che offerta ci può dare come sistemazioncina
0: nell'hotel? Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Beh certo, vai.
0: E anche il servizio quello notturno.
1: Cosa?
0: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Cortesia, non ci facciamo conoscere. Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
0: Allora. Insomma, praticamente è molto facile. Voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia.
1: Certo.
0: Praticamente mi seguite sempre la strada. Che si chiama. Aspetta,
1: sì, aspetta un attimo, che vediamo anche noi, così almeno vediamo le.
0: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
0: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì una roba che veramente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
3: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
0: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
3: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
0: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so che dire. Non so cosa avete capito, va.
2: Quindi bisogna passare il canyonero?
0: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
2: Allora
0: dica.
2: Ravaioli. Io
0: spero
2: pronto. Sì. Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va, che gli vuoi bene, mazzito, va.
0: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sulla specchietta.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
0: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
0: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Aioli! Un saluto!
2: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
4: Glu, glu, glu, glu, glu.
2: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
2: No, sì,
5: c'è stata. Impostazione.
2: Lei dov'era?
5: No, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
2: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
5: Come scappa
1: perché,
5: dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, tutto sul patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate... Un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
2: Scusi, come
5: capito le ultime due?
2: Non avevo capito.
5: Scusi.
1: Vabbè, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 413.793 pezzi. Della nostra è scritto proprio così.
3: Vabbè, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Della nostra.
2: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
2: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma stia zitto.
5: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
2: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo cambio è trasportato 5.153 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito. Copperfield.
2: Hanno spento pure la scatola nera.
1: Più o meno. Le indagini, cosa?
3: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac, infatti, tac, tac.
2: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, per tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
5: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi si sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
5: immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro è fallato, il codice a barre me lo portano via e mi viene da pensare:
6: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto. Questa cosa qua. Comunque
2: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua. È venuto,
2: diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco, andiamo avanti che fa male.
2: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
7: A stronzari, a improvvisati, a mediocri, a bugliacari, a zozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
2: Va bene tutto, ma psicofanti no.
8: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, se vuoi, mi rispondo.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza. Passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
3: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
2: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
5: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo
5: esatto. Sì, era un po' così.
1: Però il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skynyrd.
5: Sì?
1: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma dai, ma non è.
2: Chiamiamo così.
3: Perché quindi, dobbiamo tagliare sempre così?
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. È il mio. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Secondo
1: lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì?
0: No, ma, no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi. Da quello.
3: Arrivo. Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
3: Squittatevi, squagliatevi.
0: Oddio mio.
3: Adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sietna, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, però stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Ma visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanziosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanziosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, desto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: Ma c'ha l'eco? C'ha un problema alle orecchie?
1: No.
3: Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, guardi uno che c'ha
1: occhio. Glielo dico, è a un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamenti, ci vuole a dire perché sta qua oppure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail, dove, su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice delegata,
0: scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
2: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo.
0: Toro, ecco, lei ce ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: io non ci parla, cioè, no, parlaci tu. Le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai... No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, non importa. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto
1: e succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: app. Ecco, cioè,
3: certo, l'app si chiama
2: non si è capito,
0: scusi, c'è un problema con il microfono,
2: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
2: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa
0: che cerchiamo
1: notizia,
0: di
1: vorremmo cercare di concludere, perché
3: 3 mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel
1: quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. No, dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
2: Fatto, finito, parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia. Porca.
1: Si applica.
2: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
2: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete? Una ratta sorta muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, la differenza è il vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non se ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce...
3: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, tu? Banda, no. No, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no. Non, oh, non no. Entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così!
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio!
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco!
1: Che arco? Senti!
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao! L'applicazione!
2: Sì, ma come, dove?
0: È andato, cioè non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
2: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci vogliamo.
2: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, sì, sì. Non è che adesso dobbiamo... comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando, quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri 3 mesi, eh? Altri 3 mesi.
1: 3 mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante.
1: Ma l'affitto
3: sì, se lo ricordi.
0: È lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta
3: dico,
1: cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì.
0: Aia, forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mette io, prendo io per i pallettoni. Lei le canna notizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto, un segreto, un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora. Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste, io e lei, bravo, parleremo in separato sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così da
3: foto. È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non faccio, lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore! Purtroppo
3: fantastico.
1: È stata anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
4: Ah,
1: lei,
4: ecco,
1: si è vendicata, signora. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Non lo so io, scusate.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. E se c'è
0: la
1: pagare,
0: pace
1: paghiamo,
0: del sassolino. Alla pace del sassolino.
5: Almeno
1: diciamo che, insomma, non io, insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata, con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
4: No,
1: pulisce,
4: no,
1: tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
5: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: prenda
2: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
1: io
0: segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi.
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe
1: grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto ho la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno il frumpen, il trufen, il grufen, di quello che c'è il principio attivo, il troppo frumpofen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi? Ma scusi, porti pazienza.
2: Ha ordinato?
0: Ma io, no.
2: Vabbè,
0: so
2: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il groove, il mruf, vabbè.
2: Mi scusi.
4: Ma che cazzo stai a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No.
1: Non la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
2: faccio il
0: Grufen? Boh. Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri. Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta io non... che mi metto già in posizione.
2: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi...
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
2: Il problema
0: è
2: che...
5: Allora Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No,
5: pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: No. Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si sente di frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, che comandante del genere di Sui
2: Ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la
0: bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata. Quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda. Gli
5: allora, cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, il comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che, noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano, l'amministratrice delegata è rimasta un attimo così.
5: Forse c'è stata un'interferenza, mi dica.
2: No,
5: mi dica
2: è rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Comandante Zeno, che mi parla? questo.
2: Ecco, a posto. Allora, cara ministra,
5: bello fare queste conversazioni.
1: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrova lì vicino.
2: Certo.
1: Ma no, sì, certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché esatto. Insomma,
5: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre, devo dire.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi.
2: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
2: Io.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: No, cosa, no, perché quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
5: Così, ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva.
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
5: Peccato, perché sennò il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte.
0: Allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Signore, comandante, questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute, grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, non poi perdiamo un motore.
0: No,
5: senta, dobbiamo salire? Vabbè, saliamo. Piano, non ti piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Tocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: No.
4: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: È solo un'interferenza.
4: Ma chi è? La cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante, me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... Che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo. Vistino
4: bene, pronto?
0: Sta scendendo con lei.
4: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa.
4: Se la vuole condita.
0: No, lasci perdere. Noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io infatti il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiudi.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima, ciao.
1: Buona serata, salve.
0: Abbiamo avuto qui in diretta
4: spiacevolmente. Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito,
4: facciamo scendere i minacci. Sì, qui il comandante Azzero per Tassuglia Gripano. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, poi dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
4: Perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Allora facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire, non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto!
0: Invece noi, niente.
4: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia a Trastevere. Va bene, comunque, signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone. Glu, come sempre, la classifica è ha cercherato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
7: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia via. Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: Un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
6: Esattamente lì.
4: Pronto?
6: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardate.
0: Noi non guardiamo. Guardiamo da un'altra parte. No,
1: c'è un fogli qui, ma non
0: c'è. Non ha messo a posto il bravo.
6: Avevo detto di mettere io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
1: Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
8: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
8: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Mane.
1: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
8: Ma no, ma che posso vedere?
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo
8: voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
8: Beh sì, in effetti sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
8: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si vada a fare la radio.
6: Sì.
8: Allora, poi abbiamo...
6: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
8: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa, questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie, e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
8: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
8: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. Tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
8: dottoressa, prego,
0: devo passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
8: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
8: Esatto.
1: Il romantico in crisi nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Questa diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne. Però, e la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
8: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma mia. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, vedete. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
8: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vas in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
8: Ancora puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
8: Ah!
0: Ecco.
6: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
8: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace, calmo,
6: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
8: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come so, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
8: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
8: sì.
0: Va bene. Scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece l'argento al secondo posto.
8: Sì.
0: No, ce la deve fare.
8: No, prego, la deve fare stoicamente.
6: No, sì, non si forza. Lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi, proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto.

0: Fidati, se ne esce fuori con frasi tipo fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi, e fallo tu allora.
1: Sì, ora sto con tal...
0: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore è
2: che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena, cioè...
0: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
3: È vero, è vero. Confermo.
0: Bene, signori, questa era la classifica di oggi. Quindi, visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche.
3: Cosa vuoi augurare?
0: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
3: Lunghissima, adesso poi insomma abbiamo,
0: però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
3: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
0: Vabbè, comunque, ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. Che sicuramente già si era scordata.
1: Sì, sì. Avevo dimenticato tutto. Fantastico.
0: Perfetto.
3: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
0: Freschissima,
1: scritta,
0: capito?
1: No, quella l'ho vista.
3: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
0: Esatto, poi in memoria, in memoria di...
3: bene il titolo.
0: Cioè, in memoria di venerdì.
4: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Markix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
5: Cosa?
3: Ma perché?
0: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. La chicca. Prego.
1: Fantastico.
0: Pronto?
1: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
0: Sì.
1: Ma scusate.
0: Sì?
1: Sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
3: Beh, io
0: si ricorda,
3: non lo so.
0: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità.
0: Se vuole legga questa, però insomma.
1: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo devo
3: La scelta
1: leggere.
3: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
1: allora,
3: lo sa,
1: la scelta. Allora, il titolo della nostra prossima song.
3: Sì?
0: Sì?
5: Sì? Lo dica.
1: Porconando.
0: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
5: Dica.
1: Shakerando, signori, di
0: chi? Sì?
1: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
3: Non stava scritto perché forse scritto. Bastava porconando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
0: Bei momenti.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

dormito di nuovo 3 ore, le borse sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, ste cazzo di note non dormono mai. Mi giro pezzato nel letto, cercandoti almeno in online. Ma è inutile spremersi il petto, se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va. E allora fanculo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cifra. Purtroppo ti penso una

anziani che si sposano mi fanno tenerezza, i ragazzi che si lasciano mi mettono tristezza, le foto ingiallite mi ricordano che c'ho un'età.

0: l'unica cosa che faccio leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di leggere né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
2: Radio 6023.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

la strada di fame e di speranze, e chi tira tardi ha sempre un alibi per salvarsi, per ridere di chi muore alla fermata del 18 e per sognare ancora una gonna accesa dopo il ballo. Quando gli occhi di un incrocio ti guardano distanti, il tuo cappello è diventato stretto per contenerli tutti quanti. Quando le luci che sembravano ferme non le riconosci più, pensaci bene prima di tornare, pensa alla strada che hai fatto per arrivare. Sudato e fragile, così è più facile.

se ami qualcuno senza conoscere compromessi. Ricordati di dirglielo, potresti salvargli la vita. Che la salita è lunga, meglio prendersi la mano prima. In questa strada buia, svuotata dalle mille insegne, forse il santo di quartiere mi ha salvato dalle sue prigioni. Vendeva fumo come illusione di essere unico, di essere libero. E guardandoti con occhi stanchi di chi sapeva e sempre taciuto, ti dirà di non tornare, di non fermarti e continuare a camminare. Sudato e fragile, così è più facile.

più facile da buttare via. Sudato e fragile, così più fragile. Sudato e fragile, così più facile andare via.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Senti, guarda, sinceramente vado dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.

0: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
1: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
0: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
1: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
0: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
1: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
0: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
1: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
0: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
1: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
0: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
1: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen."
1: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
0: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
1: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
0: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: X'e tfissera dik il-kelma Parlament? Għal xi wħud l-ewwel Parlament li jiġi f'moħħhom huwa l-Parlament Ewropew, għall-oħrajn huwa pjuttost il-Parlament Nazzjonali. Imbagħad hemm xi nies li jitgerfxu xi ftit u ma jkunux kapaċi jiddistingu sew bejn it-tnejn li huma. Iżda tinkwetax, sentuk xi informazzjoni biex tkun tista' tifhem aħjar.
4: It-Trattat ta' Lisbona li ġie abbozzat l-2007 iddeskriva għall-ewwel darba r-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. U dan ir-rwol involvi aktar kompiti milli nistgħu nimmaġinaw. Il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu, pereżempju, jeżaminaw l-abbozzi ta' atti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea biex jaraw jekk dawn jirrispettawx il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan il-prinċipju jeskludi l-intervent tal-Unjoni Ewropea f'każ li kwistjoni tkun tista' tiġi trattata b'mod effettiv mill-istati membri fil-livell ċentrali, reġjonali jew lokali tagħhom. L-għan huwa li nibqgħu qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadini.
3: Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali flimkien jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fi ħdan l-Unjoni. Din il-kooperazzjoni tieħu ħafna forom u l-Presidenti ta' kull Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu apposta kull sena biex jiddiskutu dwarha. Il-konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew hija l-awtorità responsabbli għal kwistjonijiet dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Biex infakruk, il-konferenza tal-Presidenti hija magħmula mill-President tal-Parlament Ewropew u mill-Presidenti tal-Gruppi Politiċi. Rappreżentant tal-membri mhux affiljati jkun preżenti wkoll mingħajr ma jkollu dritt li jivvota.
4: Iżda din mhijiex l-unika konferenza li hija importanti. Il-membri tal-Kumitati Speċjalizzati fl-Affarijiet Ewropej tal-Parlamenti Nazzjonali u daw tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu regolarment fil-Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni, magħrufa wkoll bħala COSAC. L-għan tal-konferenza huwa li tlaqqa flimkien lill-Parlamentari Nazzjonali Ewropej biex ikunu jistgħu jiddiskutu suġġetti Ewropej topiċi u kwistjonijiet relatati mar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-konferenza tista' tadotta konklużjonijiet u kontributi, iżda dawn ma jorbtux lill-Parlamenti Nazzjonali.
3: Il-laqgħat tal-konferenza jsiru darbtejn fis-sena. Il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jieħdu sehem f'dawn il-laqgħat flimkien ma' delegazzjoni ta' massimu ta' 6 membri. Barra minn hekk, il-Parlamenti tal-Pajjiżi kandidati ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u Parlamenti Nazzjonali Ewropej oħrajn jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi. Dan huwa l-każ b'mod partikolari tal-Parlament tal-Ukraina, il-Verħofna Rada.
4: Il-Parlament Ewropew għandu wkoll direttorat għar-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Dan jaġixxi bħala ċentru ta' informazzjoni. Jipprovdi data lill-Parlament Ewropew dwar il-Parlamenti Nazzjonali. Jirrappreżenta wkoll il-Parlament Ewropew fin-networks amministrattivi ta' kooperazzjoni interparlamentari. Jieħu ħsieb ukoll ir-relazzjonijiet mal-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-Parlamenti Nazzjonali fi Brussell u jżomm rabtiet mill-qrib mal-amministrazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, id-Direttorat għar-Relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew kull sena jippubblika rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet interparlamentari kollha u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti fl-Istati membri.
3: Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew jappoġġa b'mod attiv żewġ networks ewlenin li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti. L-ewwel wieħed huwa l-IPEX, jiġifieri n-network ta' skambju ta' informazzjoni interparlamentari tal-Unjoni Ewropea. Dan in-network jinkludi b'mod partikolari pjattaforma għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' dokumenti dwar l-Unjoni Ewropea bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari, magħruf ukoll bħala l-CPRD, iservi bħala mezz biex jintbagħtu talbiet għall-informazzjoni meta Parlament ikun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki u l-politiki ta' pajjiżi Ewropej oħrajn.
4: Kif tista' tara, il-Parlament Ewropew jaħdem id-fit mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri.

0: e la guida sconsiderata da parte di persone che si trovano all'estero.
1: Finora è stato difficile per le autorità applicare sanzioni quando un conducente commette un'infrazione fuori dal paese d'origine. Questa lacuna ha permesso ai colpevoli di evitare le conseguenze della loro spericolatezza al volante, semplicemente tornandosene nel proprio paese.
0: In base alle nuove norme, i paesi membri condivideranno in modo più efficace i dati sulle infrazioni stradali e applicheranno i divieti di circolazione in tutta l'Unione. E quindi, se a qualcuno viene sospesa la patente in un paese per un reato grave, come la guida in stato di ebbrezza o il fatto di avere provocato un incidente mortale, questo divieto si applicherà in tutti i paesi membri.
1: Si tratta di uno dei pilastri fondamentali dell'obiettivo a lungo termine dell'UE in materia di sicurezza stradale, denominato Zero Vittime, e consiste nell'eliminare le vittime e i feriti gravi sulle strade entro il 2050. E non è solo retorica politica, ma un obiettivo concreto, sostenuto da misure vincolanti.
0: La nuova direttiva dell'UE sulla patente di guida combina efficacemente progresso digitale, cultura della sicurezza e responsabilità condivisa, rendendo la guida più semplice e sicura e standardizzando le norme. L'Unione Europea sta aprendo la strada a una mobilità di nuova generazione, che farà sì che sulle strade europee nessuno verrà lasciato indietro e nessuna vita sarà data per scontata.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Il premio Sakharov per la libertà di pensiero 2025. I giornalisti Andrzej Poczobut, bielorusso, e Mzia Amaglobeli, georgiana, entrambi detenuti in carcere, sono i vincitori del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero 2025. Andrzej Poczobut è un giornalista, saggista e blogger appartenente alla minoranza polacca in Bielorussia. È noto per le sue critiche al regime di Aleksandr Lukashenka ed è divenuto una figura simbolica della lotta per la libertà e la democrazia nel paese. Arrestato nel 2021, è stato condannato a scontare 8 anni di carcere in una colonia penale. Il Parlamento europeo ne ha ripetutamente chiesto il rilascio immediato e incondizionato. Mzia Amaglobeli è una giornalista georgiana e direttrice di 2 testate giornalistiche online. È stata arrestata nel 2025 per aver partecipato a una protesta contro il governo ed è stata condannata a 2 anni di carcere con accuse di natura politica. È la prima prigioniera politica in Georgia dall'indipendenza del paese ed è un'attivista che si batte per la libertà di parola. Per questo è divenuta il simbolo del movimento di protesta pro-democrazia in Georgia che si oppone al regime instaurato dal partito Sogno Georgiano dopo la vittoria alle elezioni dell'ottobre 2024. Gli altri 2 finalisti erano gli studenti serbi e i giornalisti e gli operatori umanitari attivi in Palestina e in tutte le zone di conflitto, rappresentati dal Sindacato dei giornalisti palestinesi, dalla Mezzaluna Rossa e dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente. Istituito nel 1988, il premio Sakharov per la libertà di pensiero rende omaggio a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. È intitolato al fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sakharov e prevede un premio in denaro di 50.000 euro.

0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo.
1: Alcide de Gasperi era un visionario.
2: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sbagliato.

ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.